poco, dallo campionato c'è come ci vuole, quindi c'è tre solo di fuori, ma mi di fronte a Cucciola e fuori da fuori, ma poi c'è un bel di fuori, e la gava non doveva, non doveva, non doveva, non doveva, non doveva, non doveva, non doveva, non doveva, non doveva, per prima di essere andato in prima, a prendersi il fatto che questa pensa, guardando se qualche c'è, lui ha chiesto.